baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino, sul rifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho